Salvador, non è che supera la popolatura, supera il numero, se vedete il numero non sarà più. E per questo non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non